voce. Senza una messa, senza Falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per linguaggio almirante, non tutte le guerre sono

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma da

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: no.
1: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
2: Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioè, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, parlami, salvami, stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «Andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla 6ª ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester, Valentina Bezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Telecamere e persone scomparse.
6: E se riuscissi ad aiutarli...

0: Strana, ma hai mai perso qualcuno?
1: Da piccola, in crociera.
0: Addirittura. E chi si era perso?
1: Io. Guardavo degli occhiali.
0: Ma dai, Chiara.
2: Sono pillole di AI.
0: No, perché oggi parliamo di una situazione comunque molto più seria.
1: Le persone scomparse.
0: Esatto. Ogni anno migliaia di persone vengono cercate da familiari e forze dell'ordine.
1: Il problema principale è sempre lo stesso, trovarle in tempo.
0: Eh sì, perché cercare una persona in una città, in una stazione o in un aeroporto non è affatto semplice.
1: E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Che non sostituisce gli investigatori.
1: Ma può dare loro una mano enorme, analizzando immagini e video provenienti da telecamere di sorveglianza.
0: E parliamo di una quantità di dati impressionante.
1: Ore e ore di registrazioni che una persona impiegherebbe giorni a controllare.
0: Mentre invece lei

0: eliminarle molto più rapidamente.
1: Alcuni sistemi confrontano le immagini con le foto delle persone scomparse,
0: cercando somiglianze nei tratti del volto.
1: Altri analizzano dettagli come altezza, colore dei vestiti o direzione degli spostamenti.
0: Sì, in pratica restringono il campo,
1: che è fondamentale quando il tempo conta.
0: Perché a controllare una telecamera è una cosa,
1: controllarne mille è un'altra.
0: Eh sì, perché la AI non si stanca e non chiede pause.
1: E soprattutto non deve riguardare lo stesso video 10 volte.
0: Esistono già sistemi utilizzati in paesi diversi.
1: Alcuni vengono impiegati nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei grandi eventi,
0: dove passano migliaia di persone ogni giorno.
1: E trovare una persona specifica può sembrare impossibile.
0: Un po' come cercare un amico in mezzo ad un concerto, dai.
1: Con la differenza che qui la posta in gioco è molto più alta, ma non ci sono solo le telecamere.
0: Sempre più spesso vengono utilizzati anche droni dotati di intelligenza artificiale.
1: Sorvolano boschi, montagne o zone difficili da raggiungere.
0: E cercano segnali che potrebbero sfuggire all'occhio umano.
1: Tracce, movimenti o persone isolate.
0: In pratica diventano degli occhi aggiuntivi.
1: Molto veloci e molto precisi.
0: Che possono coprire aree enormi in poco tempo.
1: E in una ricerca ogni minuto può fare la differenza.
0: Sì, ma sai cos'è la cosa che colpisce di più? È che spesso quando si parla di AI si pensa subito a chatbot e immagini generate.
1: O ai robot che conquistano il mondo.
0: E qui li lasciamo ai film.
1: Qui invece parliamo di una tecnologia che aiuta a trovare persone vere.
0: Tipo i bambini che si sono allontanati.
1: Anziani disorientati.
0: Escursionisti dispersi.
1: O persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E questo cambia completamente la prospettiva. Perché l'obiettivo non è automatizzare qualcosa per il gusto di farlo. È aumentare le possibilità di un lieto fine.

Tutti noi ricordiamo quel momento in cui ci siamo seduti, abbiamo preso in mano quella penna e sapevamo già che quello che avremmo scritto sarebbe stato diverso da tutto quello che avevamo scritto prima. Bentrovati a Piccoli e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è maturità. Oggi in tutta Italia centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi siedono per la prima volta davanti alla prima prova scritta degli esami di maturità. Un foglio bianco, una traccia e molte ore per dire qualcosa che abbia senso. È un momento che chi l'ha vissuto non dimentica, quella mattina, quella tensione, quella sensazione strana di essere finalmente arrivati e di non sapere ancora dove. Io ricordo quella mattina, l'odore delle aule vuote, dei corridoi con i banchi, il rumore delle sedie, il silenzio che cade quando l'insegnante distribuisce i fogli, un silenzio diverso da tutti gli altri, concentrato, carico, pieno di cose non dette, ognuno lì dentro con la propria storia, le proprie notti passate sui libri, le proprie paure, le proprie speranze. La prima prova è una prova di scrittura, ma è anche e soprattutto una prova di pensiero. Non basta infatti sapere le cose, bisogna saperle organizzare, collegare, esprimere, bisogna trovare una voce che sia propria di un contesto che chiede rigore, bisogna mettere su carta qualcosa che venga davvero da dentro, non solo dalla memoria. La maturità non arriva tutta insieme quel giorno, arriva a pezzi, nel tempo, ogni volta che la vita chiede qualcosa che non sai ancora fare e tu decidi di farlo comunque. Ogni volta che resti, anche quando vorresti scappare. Ogni volta che scegli la responsabilità, invece della comodità. Ma quel momento, quella mattina con il foglio bianco davanti, resta. Perché ti insegna che hai più risorse di quelle che pensavi. Che le parole arrivano anche quando sembrano lontane. Che dentro di te c'è già qualcosa da dire. Qualcosa che vale, qualcosa che nessun libro ti ha dato, ma che i libri ti hanno aiutato a trovare. A tutte le ragazze e ragazzi che oggi affrontano la prima prova, in bocca al lupo. Respirate, leggete con calma e poi scrivete quello che pensate davvero. È sempre la cosa più coraggiosa e più giusta che si possa fare. Io voglio ringraziarvi in chiusura. Ogni messaggio che ricevo, ogni parola che mi suggerite, ogni volta che condividete un episodio con qualcuno, tutto questo tiene viva questa rubrica che si sta appropinquando alla fine di questo periodo. Poi tra qualche giorno vi svelerò una novità. Anche voi siete piccole grandi parole, quanto lo sono io. Grazie davvero, con il cuore, da Antonio Torretti, e a risentirci domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
1: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
1: Cosa c'entro io col vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
1: no,
2: per caso?
1: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
1: Niente.
2: E che cosa le
1: io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

0: e si era impuntata, era signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente, signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto apre Supermarket Show anche quest'oggi. Le nostre porte si stanno appena spalancando, vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti, dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando.
1: 1, 2,

0: invocherai.
1: Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione invece la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco, se ha sentito abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente, ci vediamo, salve.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità, musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta

presente la fusione rock, folk e prog che i Tal stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, perché ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: Pronto?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice: ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ha.
1: Perché lei non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ecco per quello. E quindi non è il suo il disco dei Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket, previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi, si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre scuro.
2: Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Su 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: Adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'Inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio tutte queste ansie e preoccupazioni per il futuro che si mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso e appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vivi. Quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Tacchino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame, letame di bue.
0: Letame di bue, qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Beh, chi è? C'è da portare del letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Ma perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì?
0: No, no, no.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, ma si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Ah no, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, il consorzio agrario di Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
0: Il consorzio agrario in via Po?
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché
0: noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato il amministratore.
1: Ah, ho capito. Però a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui no, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
0: Ma puzza, beh, non scherziamo, che lo metto a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Ma sei un condominio, eh?
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Il letame. Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per
0: ma
1: uso.
0: Scherziamo. Ma come che vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

0: si muove.
1: E purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque ci siamo, saremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita non lo sono mai, già da ben prima di aver

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

sono lo stesso di sempre. Perso nel fumo, niente futuro, ma quella voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo.

0: so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao, sono Leonoir e vorrei farvi ascoltare il mio brano 100.000 voci. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di partire con la consueta playlist, conosceremo Lupo, un artista italo-americano che ci presenterà i suoi brani.
2: Homemade, the interview.
1: Ciao Lupo, benvenuto su Homemade.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, allora guarda, sono molto contento di averti in trasmissione perché insomma il tuo brano mi piace tantissimo, insomma poi ne abbiamo anche parlato al di fuori diciamo della trasmissione, quindi sono contento che c'è questo spazio in cui tu puoi raccontare il tuo singolo, ma in generale la tua musica, perché insomma c'è molto da raccontare di quello che fai, no?
3: Sì, certo.
1: Allora, partiamo dall'ultima cosa fatta, quindi da Bullets for My Valentine, che è l'ultimo singolo che è uscito. La tematica è particolare, no? È un misto tra... c'è un po' di tutto dentro, tra la guerra, l'amore... Cioè, raccontacela meglio,
3: sì.
1: Magari è detto da te, si capisce meglio.
3: Sì, certo. Allora, Bullets for My Valentine è una canzone che è nata dall'idea dello stato del mondo adesso.
1: Sì.
3: Diciamo che non è che siamo mai stati in uno stato molto bello, però adesso non è

0: diciamo che non stiamo messi molto bene.
1: Purtroppo no.
0: E ho preso una pagina dal libro dei Cranberries, che hanno scritto la canzone Zombie.
1: Sì.
0: Diciamo che, è stata molto ispirata da quella canzone loro, e infatti l'abbiamo usata molto come ispirazione. Però, certo, però invece di usarla, di scrivere la canzone nello stesso modo che hanno fatto loro, dove è molto le immagini si vedono molto, perché loro dicono carri armati, bombe, sì, roba del genere, quindi sono immagini che sono molto forti, e io invece avevo deciso di invece di focalizzarmi su queste immagini, queste cose, volevo più focalizzarmi sul fatto che nella guerra purtroppo, cioè, non è che vince nessuno, ne rimane uno, però sì, come dico io nella canzone, we all bleed the same way, che sarebbe tutti noi sanguiniamo nello stesso modo, cioè non fa differenza chi è che vince, chi è che perde, qualcuno ha perso famiglia, amici, fratelli, sorelle, quello che sia, e non riusciamo mai a capire, non riusciamo mai a capire la sofferenza dell'altra gente, perché ognuno soffre nel modo suo, però la cosa è che siccome ognuno soffre per modo suo, però soffriamo tutti nella stessa maniera, cioè io potrei anche soffrire in una maniera diversa e pensare voglio vendetta per il fatto che è morto mio fratello, mentre qualcun altro potrebbe dire no, io non voglio vendetta che è morto mio fratello, però non è che sto tanto bene. Tutti noi passiamo questi traumi, queste cose in modi diversi, però alla fine il principio è che purtroppo soffriamo tutti, sanguiniamo tutti allo stesso modo.
1: È proprio vero.
0: Bisogna stare un po' attenti a quello che si fa.
1: Assolutamente sì, ma anche perché poi proprio in generale, no, la violenza porta altra violenza, quindi è un circolo infinito, cioè nel senso non è mai
0: un po' vizioso.
1: Sì, perché poi diciamo non è che poi si riesce a capire bene chi ha ragione, no, in queste situazioni, nel senso che comunque sia la violenza non è mai la soluzione a un conflitto, cioè ci può essere qualsiasi divergenza, anche culture diverse, ci possono essere milioni di differenze tra i vari popoli, però non è mai la guerra quello che poi rende giustizia o quantomeno pacifica, anzi crea molto spesso delle ferite che rimangono poi per sempre o comunque per secoli. Ci sono guerre che vanno avanti proprio inconsciamente proprio per secoli, perché hanno creato queste separazioni, questi odi che si tramandano di generazione in generazione, quindi è proprio il concetto che è sbagliato. Poi sappiamo benissimo che non è solo un discorso ideologico, ma c'è anche sicuramente
0: poi ovviamente sai, dipende anche dal tipo di guerra, dalla regione per cui la guerra è scoppiata, queste cose, però in finale o uno ha ammazzato un altro o un altro ha ammazzato uno e stiamo sempre lì, quindi diciamo che cosa stai facendo, cioè perché continuiamo, però
1: no, purtroppo diciamo, sono decisioni tra l'altro che non, molto spesso il popolo non è che le prende, diciamo, e quindi sono situazioni di potere che purtroppo abbiamo poco modo di fermare tante volte, no?
0: Poi ovviamente ci sono tante altre cose che anche noi non sappiamo,
1: sicuramente,
0: e quindi purtroppo è un discorso un po' molto difficile da fare, perché cioè, è difficile perché ad un certo punto ti senti molto ignorante e dici vabbè, ma che ne so, perché
1: succede questo, capisco la sensazione, perché poi è quella sensazione di smarrimento che abbiamo un po' tutti quando all'improvviso ci troviamo così a scoprire una nuova guerra, anche come quella attuale, che è molto pericolosa tra l'altro, perché insomma si tratta veramente di due entità enormi, diciamo, a livello mondiale, quindi insomma la cosa preoccupa un po'. E comunque, insomma, queste sono riflessioni che anche nel tuo brano inserisci proprio perché sono spunti di riflessione che ti fanno capire che molto spesso non è solo musica, è anche una denuncia quello che fai, no? Nel senso che poi fai riflettere e cerchi di far capire che tante cose si possono anche comunicare con l'arte, non solo con
0: la certo. Quindi... certo, faccio ho cercato di far riflettere un po' alla persona che sta ascoltando il brano, un po' a riflettere più sul, cioè l'abbiamo dedicata più sull'amore la cosa, e sì. Quindi sì, si parla di guerra, però è molto amorosa la canzone, parla molto di queste cose. Per esempio, cioè la prima strofa non è che parla molto di amore, parla più del mondo e come stiamo messi. Però poi se tu senti la seconda strofa, dice please don't be so near, cioè non ti avvicinare troppo, a heart is what we fear, un cuore è quello è di cui abbiamo paura. Sì. Stiamo contando le lacrime e i proiettili per il nostro San Valentino, e ovviamente San Valentino è la persona che ami, la persona a cui tieni di più nel mondo, quindi potrebbe essere qualsiasi persona, però cioè, noi abbiamo paura, si fa vedere che abbiamo proprio paura di questa cosa, mentre con la violenza siamo molto più proposti a fare violenza che a fare amore.
1: Sì, è vero.
0: Quindi è cioè, un po' una cosa, sì, sì, infatti
1: è vero, quello che dovremmo avere più paura, che appunto la violenza la vediamo come una cosa normale ormai nella società di oggi. Quello che invece ti espone un po' di più forse, no? Perché comunque quando si parla di amore si parla di una parte molto vulnerabile di noi,
0: certo.
1: A quel punto tutti quanti facciamo un po' fatica, no? A esporre i propri sentimenti, perché sappiamo che possono essere feriti e che quindi ci può portare del dolore. Però per assurdo la violenza, che è quella che più in assoluto la cosa più pericolosa, la affrontiamo con uno spirito diverso. È assolutamente vero quello che
0: dici. Sì.
1: Senti, la tua pronuncia perfetta americana nasconde un qualcosa di particolare, perché tu in realtà vivi in America, giusto?
0: Sì, giusto, io vivo a Los Angeles, sono un artista a Los Angeles.
1: Ecco, perché parli perfettamente italiano, perché insomma sei di origini italiane, sei nato in Italia, insomma, però vivi a Los Angeles, insomma, com'è la musica? Ecco, perché noi ovviamente siamo abituati alla realtà italiana della musica, mm-hmm. Come hai trovato la musica in America, come mentalità, che credo sia molto differente, no?
0: Madonna, che domanda che mi hai fatto qui! Veramente, ti giuro, guarda. Allora, una delle cose più grandi che vedo io è il fatto che per gli americani la musica è molto cultura, sì. Mentre per noi, sì, cioè per noi è cultura la musica, la gente la conosce, però siamo rimasti molto indietro con la musica. Ora, esatto. Io non so perché è un bel po' che io faccio avanti e indietro dall'Italia, però non è che ci vivo,
1: certo.
0: E quindi non sono riuscito a crescere in Italia, a vedere questo tipo di cultura, per riuscire a capire perché è fatto in questa maniera. Cioè, diciamo, non c'è niente di male con il fatto che tu vuoi andare a sentire un concerto, un tributo dei Beatles,
1: certo.
0: Ok? Però cioè, non esistono solo i Beatles, capito?
1: Certo.
0: Cioè, le canzoni le conosci, ci stanno altri artisti che stanno uscendo adesso, poi ovviamente come in tutte le industrie ci sta gente che è molto brava, ci sta gente che invece è molto meno brava, però bisogna dare un'opportunità agli artisti nuovi e alla gente nuova per diventare i Beatles, perché se no noi rimaniamo sempre con i Beatles, cioè tra 40 anni stiamo a sentire i Beatles ancora. Guarda. Che non è che sia un problema, perché ovviamente hanno scritto delle canzoni che sono, cioè, fuori da questo mondo,
1: certo.
0: Però cioè, come fa una persona giovane, qualcuno che ha 20 anni, a capire la cultura di questo mondo e dove è arrivata l'industria, che tipo di lavoro sia, se uno decide di diventare un musicista?
1: È cioè, uno questo, guarda.
0: non si può pensare, oh, ok, facciamo come hanno fatto i Beatles.
1: No,
0: cioè,
1: no, ma guarda,
0: non si può più fare, purtroppo.
1: Ma tra l'altro gli stessi Beatles hanno subito tantissimi no prima di diventare i Beatles, nel senso che rientra proprio nella, diciamo, nell'arte in generale musicale, no? Nel senso che molto spesso gli artisti riescono ad ottenere il successo dopo tanti fallimenti, perché comunque fa parte del percorso, veramente, nel senso che la musica in particolare, ma l'arte in generale, è un qualcosa che alle volte, diciamo,
0: capita. Alle volte è anche difficile, diverse, no? Certo, alle volte è anche difficile capirle, cioè forse il mondo non è pronto per quel tipo di cosa,
1: infatti.
0: E poi dopo invece diventano famosi perché il mondo sta in una circostanza dove riesce a capire un po' di più il messaggio di quelle canzoni. Per esempio, cioè, non parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di Van Gogh. Capito che ti voglio dire?
1: Infatti,
0: cioè,
1: stavo arrivando anch'io a quel punto.
0: Infatti, capito? Cioè, purtroppo l'arte tante volte funziona anche in questa maniera, e quindi uno bisogna stare attento per queste cose. Ovviamente, scrivere, lanciare musica di un tipo di topic, cioè parli di qualcosa di un argomento dove il mondo lo capisce. Dove il mondo dice, ah, ok, allora adesso stiamo parlando di questo, mentre, non lo so, cioè, per esempio, se tu parli e dici, guarda, in una canzone di 30 anni fa, parliamo di, per esempio, Rocketman di Elton John, no? Rocketman di Elton John, scritta quando? Scritta quando siamo arrivati alla Luna.
1: Sì, esatto.
0: Capito? Cioè, lui avesse scritto una canzone del genere prima, la gente avrebbe detto, ma scusa, ma noi sulla Luna non ci arriviamo mai, lei. Ma tu sei matto, capito? Sì, e quindi il popolo non capisce la canzone, la cosa, non è colpa loro,
1: è proprio il contesto.
0: Non sto chiamando nessuno ignorante, cioè proprio il contesto, che purtroppo è una circostanza che non stiamo vivendo, e quindi non riusciamo a capire quel tipo di cosa.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo. Infatti, questo è un po' il problema, forse in Italia ancora di più, nel senso che qui in Italia, ma questo proprio nella cultura in generale, viene quasi data per scontata. Cioè, per assurdo, è uno dei paesi forse con più cultura al mondo, però proprio per questo la cosa non viene valorizzata. Cioè,
0: molto tradizionale.
1: Sì, ci sono, ma poi soprattutto a Roma, no? Musei che sono veramente delle perle a livello di artistico.
0: Certo.
1: Che però, ma io sono uno di questi, tra l'altro, molto spesso magari non ci vai perché dai per scontato che è Roma e che quindi ci può andare quando vuoi. E questo concetto ce l'abbiamo anche un po' nella musica, nel senso che non viene valorizzato l'artista che sta emergendo, quindi che fa delle cose originali, che si mette in gioco, ma si preferisce magari andare a vedere, ecco, cover band o qualcosa che già conosci, perché non c'è voglia di scoprire il nuovo, cioè ci si lega al passato, e comunque diventa tutto un uso della musica meno culturale, molto più di come intrattenimento. Però questa cosa
0: è
1: pericolosa.
0: Come principio io credo che manca solamente la curiosità.
1: Esatto.
0: Perché per noi italiani, che abbiamo una cultura così vasta e molto, molto importante, noi ci leghiamo molto alla tradizione, quindi è difficile avere quel tipo di curiosità, andare a vedere. Però ovviamente ci sta gente che ha 20 anni che dice, oh, io sono curioso per questa cosa, e poi vanno e diventano quello che sia. Però secondo me è proprio quella curiosità del scoprire cose nuove, spostarsi un po' da quello lì che già conosciamo, già sappiamo, per dare un po' più di, per aprirci un po' più la mentalità sulle cose che succedono nel mondo.
1: Ma anche perché secondo me è sempre un arricchimento, no? Nel senso, la curiosità poi ti porta magari inizialmente a essere un po' destabilizzato, perché poi comunque sia capisco che chi non ascolta magari per la prima volta un brano non può avere lo stesso impatto emotivo di chi magari ascolta, ecco, una canzone famosa dei Beatles che già conosce a memoria. Cioè c'è bisogno anche di uno studio, di un approccio diverso alla musica. E qui purtroppo in Italia questa cosa un po' manca, nel senso che si aspetta magari il concerto, e infatti per questo ci sono tante cover band dove comunque ti diverti nel momento, ma non c'è un buon atteggiamento di stare lì ad ascoltare qualcosa di originale che magari può essere anche più emozionante di quello che già conosci, perché le canzoni che già conosci ormai insomma ti hanno dato quello che ti devono dare. Quello che invece l'artista emergente può veramente sorprendere da questo punto di vista, e in più è qualcosa di attuale, cioè ti racconta qualcosa che stai vivendo oggi e non qualcosa che hai vissuto magari 20 o 30 anni fa, quindi nonostante siano capolavori immensi, però cioè,
0: questo manca. Anche l'altra cosa qui è il fatto che se tu riesci a dare questo tipo di opportunità ai musicisti giovani, alla gente, quello che è, ci sta l'opportunità che qualcuno diventi i Beatles di nuovo, ci potrebbe anche essere, però se tu l'opportunità non la dai mai, tu stai sempre a sentire i Beatles. Ti ho detto, non è che ci sia un problema, però ovviamente, cioè, che cosa fa un ventenne che vuole diventare un musicista? Tu gli dici ok, devi scrivere la musica come i Beatles, lui scrive la musica come i Beatles e poi non lo fai suonare,
1: la gente non
0: capisce la musica, uno dice ah, ma hai fatto la stessa identica cosa dei Beatles, e beh tu quello te senti, io voglio che tu senti a me, cioè sto facendo di tutto e di più per provarci, quindi non so.
1: È verissimo, guarda, non è un mondo facile, guarda, il mondo musicale, poi diciamo che secondo me negli ultimi anni sono cambiati anche i mezzi con cui si ascolta la musica, quindi è cambiato ancora di più. Questo, quello che prima magari era fare tournée o concerti, no? Era quello poi la forma promozionale più grande. Oggi è quasi scomparsa. Cioè, il concerto lo fai dopo che sei famoso, quantomeno lo fai quando hai già un pubblico. Quindi si è un po' invertita questa situazione, e quindi è ancora più difficile. Perché...
0: E poi ci sta anche il fatto che dopo il Covid avere uno studio di registrazione dentro casa è diventata una cosa molto più accessibile.
1: Assolutamente.
0: Cioè queste cose sono diventate molto più accessibili. Cioè perfino adesso io e te stiamo facendo un'intervista, uno da Los Angeles, uno da Roma. Sì, cioè son cose che sono cambiate. E ora non ti posso dire se sono cambiate per il meglio o per il peggio, perché ovviamente io non voglio giustificare una cosa del genere, però ci stanno opportunità diverse dove io adesso posso avere uno studio a casa, e infatti ho uno studio a casa dove ci stanno tutta la roba che mi serve per fare la mia musica e tutto il resto, e poi ovviamente vado dallo studio dell'etichetta che ho e registro un po' da loro anche quando bisogna fare la voce, così abbiamo tutte le cose chiare, perfette, messe bene, e ci sarà ad un livello molto molto alto, molto top, come tutti gli altri artisti top.
1: Sì, ma indubbiamente ecco, è cambiato il modo anche di lavorare con la musica, questo è
0: certo.
1: Con lati positivi e negativi come in tutte le cose, perché poi magari oggi c'è più facilità. Forse c'è una troppa facilità di pubblicare musica, quindi questa cosa ha creato forse un inflazionamento della musica, quindi
0: quello sì, guarda, adesso ci sono 90.000 canzoni al giorno, mi pare, che escono su Spotify. Pensa. Cioè dai ragazzi,
1: prima era tutto veicolato dalle etichette, se ti ricordi, fino a 15 anni fa.
0: Certo.
1: Fino a 15 anni fa tu non riuscivi a pubblicare da solo le tue canzoni, quindi dovevi passare per qualcuno che faceva una selezione, o comunque qualcuno che faceva finta di fare una selezione, perché lì pure c'era un mondo un po' particolare.
0: Sì, certo.
1: E poi diciamo, questo doveva garantire tra virgolette una certa qualità. Oggi questo filtro non c'è più, però è aumentata la qualità delle produzioni, quindi è un po' un mix, diciamo, tra le due cose.
0: Sì.
1: Però ecco, sicuramente oggi forse l'aspetto più delicato è quello promozionale, quello di uscire da questo miliardo di canzoni che ci sono e farsi ascoltare, quindi è diventato ancora più difficile questo.
0: Quella è la parte veramente importante.
1: Sì, assolutamente, infatti noi siamo qui per dare questo servizio, per far sentire agli ascoltatori certo. realtà come la tua che meritano di essere ascoltate e che quindi hanno bisogno di uno
0: grazie.
1: Spazio. No, no, ma te lo dico così con sincerità, cioè, diciamo, le tue canzoni sono poi gli ascoltatori lo diranno loro stessi, insomma. Sono canzoni che hanno un senso, che hanno uno studio e c'è una qualità sonora che poi è il tuo marchio di fabbrica, quindi poi dopo l'intervista infatti sentiremo appunto Bullets for My Valentine e potranno solo che confermare quello che stiamo dicendo adesso, insomma. Senti, un'altra curiosità, ci sono dei progetti in corso, cioè stai lavorando su qualcosa?
0: Cristian, tu vuoi sapere troppo, Cristian. Allora, sì, vabbè, vai, dai, ti do qualche, okay. qualche spoilerino, dai. Allora, ci sta un'altra canzone in ballo, okay. è quasi finita, e ci sarà anche un music video che uscirà con questa canzone. Ovviamente non escono tutte e due allo stesso tempo, perché ci sta un bel po' di lavoro da fare da tutte e due le parti, però ci sta qualcosa in onda, quindi nel prossimo, credo alla fine di questo mese o nel prossimo mese di sicuro.
1: Beh, allora insomma c'è solamente da ascoltare le due canzoni, e poi dall'altro non è hai altre due canzoni già fatte uscire, che è Full Metal,
0: giusto, sì.
1: e il terzo brano che non so pronunciarlo perché ce l'ho qui davanti perché
0: allora, guarda si chiama Two Wrongs Never Made a Right, che okay. sarebbe due errori non hanno fatto mai una cosa giusta, okay. che parla delle relazioni tossiche,
1: okay.
0: però io l'avevo mandata ad un amico mio in Italia e lui l'ha chiamata Twinmar, e da lì si chiama Twinmar la canzone.
1: Perché infatti dicevo la sigla del brano, dico vabbè, non mi azzardo a dare un'interpretazione a tradurla, diciamo, nel modo italiano, perché veniva malissimo. Ho detto vabbè, chiediamolo a lui, facciamo prima.
0: Certo.
1: Ah, perfetto, guarda, allora io invito gli ascoltatori ad ascoltare tutte e tre le canzoni del profilo Spotify di Lupo, e tra l'altro quindi ora siamo arrivati al punto di dare i riferimenti sia social che di Spotify. Vai pure, così certo. almeno non ci sbagliamo.
0: Allora, su tutti i social mi potete trovare a Lupo the Artist, che sarebbe Lupo l'artista.
1: Sì, sì.
0: E da lì trovate tutti i link. Ci sta anche un link tree dove ci stanno tutte le pubblicazioni delle cose nei giornali, ci stanno tutti i music video che abbiamo prodotto, che abbiamo fatto, ci stanno tutte le canzoni, tutti i progetti, e ci stanno anche tutti i miei social, e ci sta anche il mio Spotify, Apple Music e tutte le services per streaming, che sono tutte connesse, quindi basta cliccare e ti manda immediatamente a quella pagina.
1: Perfetto, quindi non ci sono scuse, bisogna solo ascoltarli e sicuramente, come stanno già facendo, perché insomma stai ottenendo anche ottimi risultati sull'ultimo singolo, ma anche nei brani precedenti, quindi
0: sì, sono molto contento e vorrei ringraziare tutti per aver ascoltato la musica, e spero che sia piaciuta a tutti. E se hanno qualche commento o qualche cosa, mi piacerebbe molto molto molto sentirlo.
1: Assolutamente, allora invitiamo anche a contattarti sui vari social che hai indicato, così almeno c'è un contatto diretto. Ecco, il bello della musica di oggi è proprio questo, no? Che l'artista può essere contattato e c'è un rapporto diretto, cosa che prima magari non c'era, no? Che era un po' più distante il pubblico dagli artisti. Quindi sì. Io direi, mandiamo il brano e vi raccomando, ascoltate Lupo, perché la musica che fa è di qualità, ma soprattutto c'è sempre un messaggio dietro tutto quello che dice. Ti ringrazio, Gualtiero, ti ringrazio veramente, perché insomma mi ha fatto piacere ascoltarti e mi ha fatto piacere ascoltare la tua musica e la tua arte.
0: Grazie, Chris, è stato veramente un piacere.
1: Piacere mio. Allora, ascoltiamo Bullets for My Valentine.

0: time.
1: E ora torniamo a selezionare il meglio dell'underground internazionale.
2: Il primo brano della playlist di oggi è Velvet Summertime dei Damn CPH.

Siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano. Non ho bisogno di te, dei Farina di Nonna. Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Ciao a tutti amici di Antenna Web e di Musica dallo Stivale. Riguardando la scaletta di oggi, la trovo particolarmente bella e interessante. Non sarà che sto diventando bravino? E come dicevano i vecchi saggi, chi si vanta si imbratta. Castroneria a parte, è meglio che passo subito a presentare le prime canzoni per poi iniziare con la musica. Tiziano Ferro, Sono un grande, Marco Masini, Allora ciao, Negramaro e Aiello, Lente, Mango, Disincanto, Non rimane che una parola, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: è una vita che ti aspetto. Se ti va, cambiamo Roma. Se non ci riusciamo adesso, fatti un tiro, fa lo stesso.
1: Come fa un cane che sogna, che se corre resta fermo. Io qui ancora

La prossima, una bellissima canzone di Bungaro cantata dalla grande Fiorella Mannoia. Perfetti sconosciuti, segue Lisa, dillo solo al buio. Ultimo, neve al sole. Brunori Sas, l'albero delle noci.

Alcuni mi dicono, ma Jovanotti non lo metti mai? Eccovi accontentati, canta Montecristo. Giorgia, niente di male, Francesco Gabbani, così come mi viene. Joe Evan, Palo Santo.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

sei all'ascolto di Antenna Web.

0: a nuovo.
1: In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale. Siamo arrivati all'ultimo passaggio musicale. Non perdetevi le tre splendide canzoni. Ma quale amore, Edoardo De Crescenzo. Modà, come hai sempre fatto. Terminiamo con Francesco Guccini, L'avvelenata.

Per il momento la musica è finita, ma restate all'ascolto dei prossimi programmi. Il sottoscritto vi ringrazia per l'ascolto e vi aspetta per la prossima volta. Se non ricordate gli orari, consultate il palinsesto di antennaweb.it. Un saluto a tutti.

sono Lorenz, sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano,

il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

0: JM, okay. Blindside.
1: JM.
0: 2026.
1: How sweet of you to come down and see me.

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice «andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine». Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Vezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Telecamere e persone scomparse.
6: E se riuscisse ad aiutarle

0: Panama, hai mai perso qualcuno?
1: Da piccola, in crociera.
0: Addirittura. E chi si era perso?
1: Io, guardavo degli occhiali.
0: Ma dai, Chiara.
2: Sono pillole di AI.
0: No, perché oggi parliamo di una situazione comunque molto più seria.
1: Le persone scomparse.
0: Esatto. Ogni anno migliaia di persone vengono cercate da familiari e forze dell'ordine.
1: Il problema principale è sempre lo stesso, trovarle in tempo.
0: Eh sì, perché cercare una persona in una città, in una stazione o in un aeroporto non è affatto semplice.
1: E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale,
0: che non sostituisce gli investigatori,
1: ma può dare loro una mano enorme, analizzando immagini e video provenienti da telecamere di sorveglianza.
0: E parliamo di una quantità di dati impressionante.
1: Ore e ore di registrazioni che una persona impiegherebbe giorni a controllare.
0: Mentre invece lei può esaminarle molto più rapidamente.
1: Alcuni sistemi confrontano le immagini con le foto delle persone scomparse,
0: cercando somiglianze nei tratti del volto.
1: Altri analizzano dettagli come altezza, colore dei vestiti o direzione degli spostamenti.
0: Sì, in pratica restringono il campo,
1: che è fondamentale quando il tempo conta.
0: Perché a controllare una telecamera è una cosa,
1: controllarne mille è un'altra.
0: Eh sì, perché la AI non si stanca e non chiede pause.
1: E soprattutto non deve riguardare lo stesso video 10 volte.
0: Esistono già sistemi utilizzati in paesi diversi.
1: Alcuni vengono impiegati nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei grandi eventi,
0: dove passano migliaia di persone ogni giorno.
1: E trovare una persona specifica può sembrare impossibile.
0: Un po' come cercare un amico in mezzo ad un concerto, dai.
1: Con la differenza che qui la posta in gioco è molto più alta, ma non ci sono solo le telecamere.
0: Sempre più spesso vengono utilizzati anche droni dotati di intelligenza artificiale.
1: Sorvolano boschi, montagne o zone difficili da raggiungere.
0: E cercano segnali che potrebbero sfuggire all'occhio umano.
1: Tracce, movimenti o persone isolate.
0: In pratica diventano degli occhi aggiuntivi.
1: Molto veloci e molto precisi.
0: E possono coprire aree enormi in poco tempo.
1: E in una ricerca ogni minuto può fare la differenza.
0: Sì, ma sai cos'è la cosa che colpisce di più? È che spesso quando si parla di AI si pensa subito a chatbot e immagini generate.
1: O ai robot che conquistano il mondo.
0: E quelli li lasciamo ai film.
1: Qui invece parliamo di una tecnologia che aiuta a trovare persone vere.
0: Tipo i bambini che si sono allontanati.
1: Anziani disorientati.
0: Escursionisti dispersi.
1: O persone che hanno bisogno di aiuto.
0: E questo cambia completamente la prospettiva. Perché l'obiettivo non è automatizzare qualcosa per il gusto di farlo. È aumentare le possibilità di un lieto fine. E per oggi era

Tutti noi ricordiamo quel momento in cui ci siamo seduti, abbiamo preso in mano quella penna e sapevamo già che quello che avremmo scritto sarebbe stato diverso da tutto quello che avevamo scritto prima. Bentrovati a Piccoli e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è maturità.

Oggi in tutta Italia centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi siedono per la prima volta davanti alla prima prova scritta degli esami di maturità. Un foglio bianco, una traccia e molte ore per dire qualcosa che abbia senso. È un momento che chi l'ha vissuto non dimentica, quella mattina, quella tensione, quella sensazione strana di essere finalmente arrivati e di non sapere ancora dove. Io ricordo quella mattina, l'odore delle aule vuote, dei corridoi con i banchi, il rumore delle sedie, il silenzio che cade quando l'insegnante distribuisce i fogli, un silenzio diverso da tutti gli altri, concentrato, carico, pieno di cose non dette, ognuno lì dentro con la propria storia, le proprie notti passate sui libri, le proprie paure, le proprie speranze. La prima prova è una prova di scrittura, ma è anche e soprattutto una prova di pensiero. Non basta infatti sapere le cose, bisogna saperle organizzare, collegare, esprimere, bisogna trovare una voce che sia propria di un contesto che chiede rigore, bisogna mettere su carta qualcosa che venga davvero da dentro, non solo dalla memoria. La maturità non arriva tutta insieme quel giorno, arriva a pezzi, nel tempo, ogni volta che la vita chiede qualcosa che non sai ancora fare e tu decidi di farlo comunque. Ogni volta che resti, anche quando vorresti scappare. Ogni volta che scegli la responsabilità, invece della comodità. Ma quel momento, quella mattina con il foglio bianco davanti, resta. Perché ti insegna che hai più risorse di quelle che pensavi. Che le parole arrivano anche quando sembrano lontane. Che dentro di te c'è già qualcosa da dire. Qualcosa che vale, qualcosa che nessun libro ti ha dato, ma che i libri ti hanno aiutato a trovare. A tutte le ragazze e ragazzi che oggi affrontano la prima prova, in bocca al lupo. Respirate, leggete con calma e poi scrivete quello che pensate davvero. È sempre la cosa più coraggiosa e più giusta che si possa fare. Io voglio ringraziarvi in chiusura. Ogni messaggio che ricevo, ogni parola che mi suggerite, ogni volta che condividete un episodio con qualcuno, tutto questo tiene viva questa rubrica che si sta appropinquando alla fine di questo periodo. Poi tra qualche giorno vi svelerò una novità. Anche voi siete piccole grandi parole, quanto lo sono io. Grazie davvero, con il cuore, ad Antonio Torretti, e a risentirci domani con una nuova parola.

dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 26-33. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli». Don Fabio Rosini, come un vero maestro di Sacra Scrittura, ci offre la sua riflessione su questo Vangelo appena proclamato. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Queste parole, dopo anni di pandemia, suonano particolarmente luminose. Sappiamo cosa sia uccidere il corpo, ma forse non abbiamo le idee chiare su cosa sia uccidere l'anima. Il testo continua: abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. E la parola perire corrisponde alla rovina, alla disperazione, e infatti si parla di un destino infernale, che di per sé, a pensarci bene, è peggiore del nulla. Questo tempo è aperto dalla frase «non abbiate paura degli uomini». E questo il tema: la minaccia che gli uomini possono produrre non può andare oltre l'intimidazione fisica. Gli uomini non hanno il potere di uccidere nient'altro che il corpo, e giustamente qualcuno dirà: beh, mica è poco. No, non è poco per niente, e non stiamo parlando di cose piccole, ma di per sé bisogna capire cosa sia più devastante, e su questo, per quanto serio sia, non c'è dubbio. Si offre molto di più per l'anima che per il corpo. Il dolore fisico è una cosa molto, molto dura, ma la solitudine e il non amore rendono insopportabile anche la buona salute. Mentre, per contro, abbiamo tante volte visto sorelle e fratelli luminosi che in situazioni strazianti splendevano come lucerne nel buio e davano senso al tutto. E qui uno dei bivi più importanti della nostra esistenza. Quando capita di dover scegliere fra l'anima e il corpo, opzione che spesso non percepiamo perché la tentazione ce la tiene nascosta, ma si presenta ogni volta che dobbiamo scegliere fra comfort e amore, fra salute e salvezza. Perché questa scelta capita prima o poi. Talvolta in modo tragico. Accogliere un bimbo malato vuol dire far entrare nella propria esistenza qualcuno che darà tanti problemi e disagi, ma vuol dire scegliere di amare. Dicono che ci sono nazioni intere dove per via della pratica dell'amniocentesi è scomparsa praticamente del tutto la sindrome di Down. Sarà una società migliore quella che stiamo costruendo? Nessuna persona affetta da sindrome di Down ha mai scatenato una guerra o organizzato un sistema economico che si regge sulla fame dei paesi poveri o guidano la criminalità organizzata. No, in genere sono persone sane quelle che fanno queste cose. Stiamo eliminando i soggetti meno pericolosi che ci siano. Che razza di strategia è questa? Non ci risultano dittatori o oppressori di popoli con grave disabilità. Se Hitler fosse stato un disabile, certe cose non sarebbero successe. No, coloro che opprimono l'umanità sono persone dal corpo sano, ma dall'anima infernale. Cambia tutto quando una persona inizia a capire che la prima cosa di cui si deve occupare è la sua anima, e che se non si prende cura del suo cuore, ma solo di salute, soldi e successo, questi non saranno altro che strumenti di autodistruzione. Nelle tribolazioni spesso si ritrova il senso di ciò che conta, nelle sofferenze si ha diffusa occasione di diventare migliori, sempre che la priorità sia quella giusta, il cuore, l'anima.

ogni volta che ascoltiamo la parola di Gesù nel Vangelo, una luce si manifesta nella nostra vita quotidiana, perché Gesù è la luce del mondo. Questo è lo scopo di questo mio programma, Squarci di Luce, nella speranza che anche oggi un po' di luce sia giunto a te che sei in ascolto di Antenna Web. Vi lascio in compagnia di altri speaker e ci diamo appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi qui nella mia rubrica di libri web vorrei parlarvi di un libro molto particolare perché è interessante, è profondo, è toccante, però racconta anche che con la forza, la determinazione e la costanza si possono ottenere davvero grandi cose. Il libro di cui voglio parlarvi è Il coraggio di chi ha perso di Franco Chianelli, però di questo vorrei parlarvene direttamente con lui perché Franco è qui con noi. Benvenuto Franco tra gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, in questo libro, conosciamo tutti praticamente chi è Franco Chianelli, specialmente chi è del posto lo sappiamo, e sappiamo anche quanto ha fatto, però magari ci fermiamo, come è successo anche a me onestamente, andiamo verso il Silvestrini, sappiamo che c'è il centro Franco Chianelli, che è stata costruita questa cosa, però in realtà magari non pensiamo cosa c'è stato dietro questa costruzione. E in questo libro io ho avuto modo di capirlo e di leggerlo, e veramente definirlo pazzo visionario è poco perché ha costruito dal nulla, veramente dal nulla, molto. Allora, la mia prima domanda è questa: ma allora perché questo libro? E perché tutto questo?
1: Allora, noi, io e mia moglie, il 1º luglio del 90, dopo un calvario di 3 anni, 3 anni e mezzo circa, tra ricadute, recidive, guarigioni, insomma, mio figlio si è arreso a una leucemia linfoblastica acuta. Noi avevamo conosciuto tante famiglie all'interno, visto il periodo, gli anni trascorsi in ospedale, avevamo conosciuto tante persone, tante famiglie che erano, diciamo, stavano vivendo quello che noi avevamo vissuto. A quel punto abbiamo deciso di fondare un'associazione, ma all'inizio eravamo solo per rimanere al fianco di quelle persone che avevamo lasciato, quegli amici che avevamo lasciato all'interno dell'ospedale. Poi che cosa succede? A Perugia il professor Massimo Fabrizio Martelli scopre e fa una scoperta eccezionale ed è il primo al mondo. Ripeto, il primo al mondo ad effettuare il trapianto di midollo incompatibile da genitori a figli. Poi, se i figli sono adulti, anche da figli a genitori. Questo ha dato la possibilità di guarire a tantissime persone che, se non avevano il donatore, purtroppo quando recidivavano di una leucemia o di un linfoma, di un mieloma, non avevano più possibilità di guarigioni. Visto che questo risultato ha attratto a Perugia anche un giocatore, diciamo, di livello nazionale, Andrea Fortunato, un giocatore della Juventus che si è ammalato di leucemia, dall'ospedale di Torino l'hanno mandato in America e dall'America l'hanno inviato a Perugia, dicendo: tu hai una possibilità e quella è Perugia. Pensate, dall'America.

0: diciamo, sono i più bravi nel campo delle medicine e hanno veramente una fama internazionale gli americani. E questo che cosa ha comportato? Questa scoperta ha comportato un afflusso enorme di persone che venivano a curarsi a Perugia. E allora abbiamo pensato, insieme al professor Martelli, di poter creare qualcosa. E lui mi ha portato un esempio che in un paese giù dell'America avevano un benefattore che aveva costruito un residence, tra l'altro più piccolo di questo, per ospitare proprio i malati che si ricoveravano in quell'ospedale. E mi ha detto, dice, Franco, vedi quanto è bello, c'è anche la piscina sul tetto. Gli ho detto, Massimo mio, ma la piscina sul tetto non ce la faranno fare sicuramente, ma non importa. E poi ho detto, ma noi un benefattore qui dove lo trovi? No? E poi ho pensato che invece noi avevamo tanti, tanti, tanti volontari e anche tanti benefattori che, diciamo, dopo già erano passati 4 anni da quando era nato il comitato e le persone ci stavano aiutando. E io in quel momento ho preso il coraggio a quattro mani e cosa ho fatto? Ho chiesto di poter costruire il residence. Insieme però al CREU, insieme al Centro Trapianti Andrea Fortunato, la Juventus ci donò, diciamo, 250 milioni delle vecchie lire con una partita che fece a Salerno in memoria di Andrea Fortunato, perché tornando indietro, Andrea Fortunato poi è morto, però è morto perché si è comportato da ragazzo un po' pazzarello, come diceva suo fratello. Lui è morto di un'infezione presa allo stadio, in un momento che lui era immunodepresso e doveva stare attento. Lui andava con gli amici in discoteca a divertirsi, era giovane, giovane. E come mi diceva suo fratello Candido, che aveva 2 anni più di lui, è una testa dura, ha detto. Era una testa dura, effettivamente. Vabbè. Comunque, sta di fatto che la gente veniva qui e aveva bisogno di qualcosa. Noi abbiamo presentato un progetto pubblico, privato e volontariato. Avevamo coinvolto la Grifolatte, avevamo coinvolto l'azienda ospedaliera, l'università, il comitato Chianelli. La Grifolatte era diciamo, l'azienda privata, il comitato era il pubblico, se vogliamo, e tutti insieme abbiamo presentato questo progetto. Però questo progetto l'avevamo presentato io e il professor Martelli. E quando io andai dall'assessore allora Ranieri Antonini, no? Quando gli ho presentato tutto questo progetto, Residence, Centro Trapianti Andrea Fortunato, anzi, prima il Centro Trapianti Andrea Fortunato, poi il Residence e il CREO Centro Ricerca, quando sono uscito, mi ha detto questo è matto. Ha detto, lo posso scrivere sul libro? Io ho detto, sì, scrivi pure, perché effettivamente, insomma, un po' di pazzia c'era su quel progetto mastodontico. Poi è successo che l'università si è ritirata, il progetto però è andato avanti lo stesso, perché noi abbiamo avuto sempre più gente che ci aiutava. Abbiamo costruito i primi 30 appartamenti. C'è un re, diciamo, ci sono 30 appartamenti che sono camere bagno per il paziente, soggiorno, divano letto matrimoniale bagno per i familiari, angolo cottura e tutti gli appartamenti hanno il terrazzo, hanno il loro terrazzo. E praticamente, mi sente, sì, perché ho avuto una telefonata, ma e questo, diciamo, terrazzo, e poi c'è tutta una corte interna all'interno del residence dove i bambini scendono, giocano, vanno in bicicletta. C'è una piccola chiesina, c'è una palestra, una sala giochi, una medicheria, c'è cioè uffici per le psicologhe, per l'assistente sociale, per i musicoterapisti. Facciamo di tutto noi, abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all'interno del residence e dell'ospedale. Che praticamente assistiamo a 360 gradi i pazienti e i loro familiari. Ma la cosa più bella è perché, siccome la gente ci aiuta, noi non chiediamo niente alle persone, alle famiglie che vengono lì. Loro hanno un alloggio a disposizione. Chi vuole, chi può, quando parte, lascia quello che vuole. Tanti non lasciano niente che non possono. Però quelli che tornano, pensate, a casa a mani vuote. Sapete cosa fanno? In memoria del loro caro che hanno perso, bambino, adulto, che sia, organizzano delle cene, no, per ricordare un un trofeo calcistico, diciamo uno spettacolo teatrale, qualsiasi diciamo cosa per poter poi restituire quello che hanno avuto gratuitamente. E questa è un po' la storia della motivazione per cui abbiamo costruito il Residence, perché da fuori arriva tanta gente a curarsi a Perugia, e tuttora è così.
1: Ma lì ospitate soltanto bambini o malati oncoematologici, oppure anche con altre patologie? Avete allargato un po' più oppure?
0: Sì, brava. Noi siamo partiti per i bambini. Dai bambini poi abbiamo con gli adolescenti, gli adulti, anziani, anziani che possono curarsi, diciamo, e poi anche malati oncologici e anche chi fa il trapianto di rene. Quando c'è la possibilità, abbiamo ospitato anche famiglie che magari hanno avuto un incidente e il figlio era in rianimazione. Insomma, quando c'è spazio, lo diamo a tutti. Noi nel 2020, io sono andato in banco, ho preso un altro mutuo di 4 milioni e ho ampliato con altri 20 appartamenti, perché i 30 iniziali costruiti, 26 diciamo 20...
1: 2020, ricordiamo, anno del Covid, in cui nessuno faceva niente. Franco ecco, Canelli prende e va...
0: Io direi che lì ho rafforzato la mia fama di pazzo visionario, insomma, veramente, perché andare a firmare un mutuo di 4 milioni, ma io non ho avuto paura. Mi dovete credere, dice, ma tu sei pazzo. Non sono pazzo, perché la gente, quando tu hai una 15.000 persone che ti aiutano, noi quando siamo partiti eravamo 18 genitori.
1: Ecco, e ora siete?
0: 15.000 persone che mandano chi 5 euro, chi 10, chi 100, chi 1.000, ognuno fa la sua offerta annuale, e poi ci sono anche aziende che ci donano, perché possono portare in detrazione, no, secondo il loro fatturato, no, quando presentano la denuncia dei redditi c'è una quota che può essere donata e portata in detrazione dalle tasse.
1: A proposito, possiamo anche ricordare il 5 per 1.000 a questo punto?
0: E il 5 per 1.000 è un altro grandissimo aiuto per noi, perché ci consente veramente di pagare dei professionisti che stanno... Abbiamo 4 psicologi, pensate, una per i bambini, una per gli adolescenti, una per gli adulti e una per le famiglie. E sono presenti tutti i giorni, sono presenti. E questo è importante per chi sta isolato in una... camera, specialmente per un adulto, un adolescente e un adulto, diciamo, anche anziano, perché quando tu ti ammali di una leucemia devi stare in isolamento completo. Noi eravamo abituati al Covid perché le mascherine le utilizzavamo da prima e da sempre, e le utilizzeremo sempre, e stanno anche 40 giorni in una camera senza uscire. E a quel punto c'è il musicoterapista, c'è l'arteterapista, c'è la psicologa, c'è il volontario, e lì tutto serve per distrarli, per cercare di stare vicino a queste persone, che è fondamentale in quei momenti lì. I bambini sono più liberi, hanno i genitori, poi loro, i bambini, sopportano meglio la malattia. Dopo un po', sì, hanno dei periodi più brutti, pesanti, insomma, in cui soffrono anche fisicamente, no? E però loro affrontano con più spirito. E pensate una cosa, io ho notato
1: l'ingenuità dei bambini, no? L'innocenza e l'ingenuità dei bambini.
0: Io, Daniele, quando lui si è ammalato la prima volta, poi si è guarito, no?
1: Sì.
0: E sono ricresciuti i capelli, è ritornato a scuola, sembrava che avevamo risolto. Dopo un anno ha recidivato, vabbè. In quel periodo che era ritornato normale, no? Stavamo guardando la televisione, c'era un attore calvo, e a me è venuto l'istinto di dire: Daniele, dico, ma tu quando avevi perso i capelli a te non ti faceva nessun effetto? Ma guardato, e mi ha detto: sì papà, te l'ho fatto credere a te. E abbiamo notato che i bambini proteggono i genitori, e il volontario che va all'interno del reparto per dare quella mezz'ora al genitore, riuscire anche un'ora, andare a prendere un caffè, andare a sfogarsi, a piangere, perché davanti ai bambini non piangono, però i bambini si accorgono e si possono, nascondono le proprie sofferenze a noi genitori. Questo è oramai è stato constatato più di una volta, è così.
1: sono eccezionali, c'è niente da fare.
0: Ah, sono supereroi veramente, supereroi sul serio, lo fanno, lo dicono, no, visto oggi tutti si vestono da supereroi, no? Ce ne sono tanti di questi eroi, ebbene loro sono davvero però.
1: Anche perché hanno la spontaneità, danno retta ai propri sentimenti, a quello che sentono e lo trasmettono e lo sentono proprio dentro, per cui è una cosa che viene dal cuore, non hanno filtri. E non avendoci questi filtri riescono a sentire meglio.
0: E su questo libro noi abbiamo scritto un po' la storia vera dell'ematologia e della pediatria, che grazie alla pediatria, deve dire grazie all'ematologia, perché pensate che volevano chiuderla, no? È stata chiusa 3 giorni e noi però ce l'abbiamo messa tutta. Eravamo pronti, andavamo su a Perugia, abbiamo affrontato chi dovevamo affrontare, no? E abbiamo riaperta, ma dico io come? Abbiamo un centro di eccellenza, vengono a curarsi da fuori noi perché in Umbria abbiamo pochi bambini e dobbiamo mandarli al Bambin Gesù o al Meyer a Firenze? E non è accettabile, gli ho detto io, no. Siamo in questo momento, siamo i migliori, senza assoluto, possiamo dare le migliori cure e i nostri bambini devono fare i viaggi della speranza. E no. No, allora siamo riusciti a mantenere il reparto aperto. Il professor Martelli, visto che in quel momento mancava il pediatra, ha mandato 2 dei suoi medici e abbiamo continuato e oggi siamo un centro di eccellenza. Pensate, 6 mesi fa è stato fatto un intervento in Italia eccezionale. È stato cambiato il DNA a 4 adolescenti, a 5 adolescenti, pensate, abbiamo cambiato il DNA a 5 adolescenti, no? 2 al Bambin Gesù, 1 a Padova e 2 a Perugia. Il nostro centro è un'eccellenza e oggi siamo orgogliosi perché grazie alla gente i nostri malati possono curarsi qui e nel migliore dei modi. E questo è veramente importante. E leggendo tra le righe, a parte le storie di tanti bambini, di tanti ragazzi che sono venuti anche da fuori, dall'estero, e di bambini che non ce l'hanno fatta, di bambini che sono guariti, adolescenti che sono guariti, l'invidia si nota, l'invidia che c'è tra i medici. E tuttora c'è l'invidia tra i medici.
1: Peccato.
0: Sì, per invidia del collega, magari uno ha bisogno di fare un intervento, qualsiasi intervento, no? Importante o meno importante, spesso viene dirottato fuori dai nostri ospedali umbri. Vai di qua, vai di là, perché lui sa, ma invece magari quel collega che è stato cercato è più bravo dell'altro, quello per invidia e dice vai fuori. Perché qui non siamo all'altezza. Questo succede e succede in tutti gli ospedali, non succede a Perugia, in tutti gli ospedali.
1: Quando il bene primario dovrebbe essere quello del paziente e basta.
0: È così. Questo libro ci sono alcuni di questi esempi che uno leggendolo, e se uno lo legge la prima volta, forse l'emozione ti nasconde alcuni passaggi, però se lo rileggi con calma la seconda volta. La seconda volta ti accorgi che quel medico che magari ha voluto fare partorire la madre e ha trapiantato il bambino con il midollo del fratellino, no? Perché il protocollo nazionale ancora non riconosceva questo trapianto. Questo si parla dei primi 2 anni, perché adesso è un trapianto che funziona e funziona molto bene, no? E allora potevano scegliere. Hanno scelto un paio di bambini, non ci sono più, una bambina di Umbertide e un bambino di Tuoro non ci sono più, perché secondo il mio parere non hanno voluto fare quel trapianto da genitori a figli. Allora la mamma ha dovuto fare un altro figlio, è arrivato dopo un anno, diciamo pressappoco, questo figlio un altro anno per farlo crescere. E quel fratellino che stava male è stato fatto il trapianto di midollo dopo 2 anni, che effettivamente era tardi, ormai la malattia si era impossessata troppo. E questo perché? Perché non c'era accordo, perché c'era invidia sul professore, perché sai, il professore a livello mondiale è riconosciuto come persona veramente di altissimo livello. Purtroppo l'invidia è una cosa brutta. E poi anche, cioè, io dico, i camici bianchi, no? sono anche mafia, la chiamo la mafia bianca io, ecco.
1: Insomma, c'è il suo bel da fare lì dentro, penso.
0: Sì, sì, no, noi ci abbiamo tanto da fare perché veramente queste persone hanno tanto bisogno. Hanno tanto bisogno del comitato, tanto bisogno dei volontari, tanto bisogno di rimanere vicino a loro. E io spero che ci sia gente, anche pazienti magari che sono stati in cura, che verranno alla presentazione del libro, perché sarebbe bello anche avere qualche testimonianza, diciamo, di quelle zone là. E ci saranno due, ci sarà il primario della pediatria, il dottor Francesco Azioni, e il professor Pierini, che attualmente sarà chiamato in America, questo però poi dopo lo spiegherò meglio, a un convegno internazionale in cui partecipano tutti i medici del mondo a parlare di quello che viene fatto a Perugia.
1: E questo è motivo di orgoglio, molto orgoglio sinceramente.
0: Anche perché lo sa, perché
1: su questo orgoglio e speranza per chi ha bisogno, per chi sta male.
0: Esatto. E noi questi due medici, sia Francesco Arcioni, che adesso è primario della pediatria, e sia il professore Pierini, che adesso è responsabile del centro trapianti, diciamo, qui a Perugia, in Umbria, e abbiamo aiutati con borse di studio quando erano giovani. Anche perché indirizzati sempre dal loro maestro, professor Martelli, e lui aveva visto bene, ha detto: questi sono bravi, aiutiamoli con la ricerca, a farli. E questo è una grande soddisfazione anche questa.
1: Infatti siete stati lungimiranti anche in questo.
0: E abbiamo trovato il cavallo vincente, esatto, insomma, ecco, questo.
1: Io guardi, signor Franco, purtroppo il tempo è tiranno e ci dobbiamo salutare. Però io veramente la ringrazio, invito le persone a partecipare alla presentazione dei suoi libri, a leggere il libro e soprattutto, anche perché no, a entrare più in maniera diretta nel mondo che ha costruito.
0: Noi siamo liberi, anzi, a noi fa piacere se chiunque può venire a visitare il Residence, perché parlarne è bello, ma se uno vede rimane colpito molto, molto, molto più profondamente. Poi incontrare quelle persone che hanno fatto il trapianto, che raccontano la loro storia, che si diventa amici. Adesso in questo momento ancora staranno a fare il karaoke all'interno del salone, no, dove ci sono le riunioni, dove vengono fatte le feste di Capodanno, le feste, diciamo, di Carnevale, no? Perché si cerca veramente di fare tutto il possibile per distrarre dalle preoccupazioni, le terapie e delle malattie. E chi vuol fare il volontario, le porte sono aperte.
1: Grazie, grazie veramente, grazie di cuore per la testimonianza e per il lavoro che fate, che è veramente immenso, eccezionale. A me la curiosità di venire lì mi è venuta leggendo il libro, assolutamente.
0: E noi vi aspettiamo, va bene?
1: Grazie.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti.
2: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce

0: Sono davvero entusiasta di essere qui con voi in questo viaggio dove ci sono cose che cambiano il mondo senza fare rumore. Non arrivano con i fuochi d'artificio, non hanno una sirena che le annuncia e spesso all'inizio sembrano persino strane. Con un'idea, con una canzone, con una scoperta oppure con una persona che decide di fare qualcosa di diverso da tutti gli altri. E pensateci un attimo, tutte le cose che oggi consideriamo normali un tempo erano nuove. Qualcuno le ha immaginate quando ancora non esistevano. E questa cosa mi ha sempre affascinato da tantissimo, perché lo dico sempre che serve coraggio per portare qualcosa di nuovo al mondo. Serve coraggio per credere in un'idea quando nessuno la capisce ancora. Serve coraggio per essere se stessi e soprattutto in un mondo dove spesso tutti cercano di assomigliarsi. Ed è proprio da qui che partiremo oggi. Andremo a incontrare uno dei personaggi più affascinanti della mitologia antica, qualcuno che sfidò gli dèi pur di regolare e di regalare agli esseri umani qualcosa capace di cambiare il loro destino. Una storia antichissima che incredibilmente ha ancora tantissimo da insegnarci, ma il viaggio non si ferma lì, perché ci addentreremo anche in un mondo fatto di musiche misteriose, creature leggendarie, labirinti impossibili, stelle osservate appunto da migliaia di anni fa e racconti che ancora oggi continuano a far viaggiare la nostra immaginazione. Scopriremo curiosità sorprendenti che uniscono musica, mito e meraviglia in un modo davvero speciale. E poi, siccome qui ci piace anche sorridere un po', verso la fine dell'appuntamento arriverà una classifica molto particolare. Perché immaginate la scena: meteoriti che cadono dal cielo, il mondo nel caos più totale, sirene che suonano. Ma ci sarà sempre qualcuno che appunto tra i segni zodiacali avrà il tempo di litigare con anche alla fine del mondo. E adesso iniziamo questo viaggio con Chériac Re con la sua canzone Apatica. E poi c'è Giordano Di Martino con la sua canzone dal titolo La novità quest'estate, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Kelly Joy. E adesso affrontiamo una domanda che ci porta direttamente nella mitologia greca e alla storia. Secondo il mito, Prometeo rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani. Diciamo che non stiamo parlando solo del fuoco per cucinare o scaldarsi. Quel fuoco rappresentava la conoscenza, il progresso e anche le idee nuove. Infatti, è per aver portato qualcosa di nuovo al mondo, Prometeo pagò un prezzo molto alto. Forse è per questo che la sua storia è ancora così attuale. Andiamo a scoprire alcuni punti molto interessanti. 1. Com'è avere il coraggio di portare qualcosa di nuovo al mondo? Significa fare qualcosa che prima non esisteva. Prometeo non regalò alle persone qualcosa che aveva già. Anzi, portò una novità che cambiò il loro futuro. E anche nella musica succede proprio questo. Succede la stessa cosa. Ogni artista che trova una voce autentica sta accendendo una piccola fiamma che prima non c'era. 2. Com'è avere il coraggio di portare qualcosa di nuovo al mondo? Significa accettare che non tutti saranno d'accordo con noi. Prometeo, infatti, fu criticato e punito per la sua scelta. Oggi, magari, non ci aspettano le catene di una montagna, ma chi prova strade nuove spesso incontra dubbi, critiche e persone che non capiscono subito il nostro progetto. Proprio così. 3. Com'è avere il coraggio di portare qualcosa di nuovo al mondo? Significa credere in un'idea prima che ci credano agli altri. Insomma, proprio come ha fatto lui. Prometeo vide una possibilità che gli altri non vedevano ancora. Ed è proprio questa, è una, diciamo, caratteristica che accomuna molti artisti, inventori e anche sognatori. Vedere un futuro che per il momento esiste soltanto nella loro immaginazione. 4. Com'è avere il coraggio di portare qualcosa di nuovo al mondo? Significa affrontare anche quello che sono le paure, i nostri fallimenti. Quando fai qualcosa di già visto, sai più o meno cosa aspettarti. Quando invece facciamo qualcosa di nuovo, entriamo in un territorio inesplorato. Ed è proprio lì che nasce l'innovazione. 5. Com'è avere il coraggio di portare qualcosa di nuovo al mondo? Significa lasciare anche un'eredità. Il fuoco di Prometeo non illuminò soltanto il suo presente, illuminò il futuro dell'umanità. E forse ogni volta che condividiamo una canzone, anche un'idea, per esempio un progetto o un sogno, stiamo facendo la stessa cosa, cioè praticamente stiamo accendendo una piccola luce che potrebbe continuare a brillare anche dopo di noi. Insomma, la storia di Prometeo ci ricorda una cosa bellissima. Tutte le grandi novità della storia sono nate perché qualcuno ha avuto il coraggio di accendere una fiamma quando tutti gli altri erano ancora al buio. E adesso ci ascoltiamo Ferrinis con la sua canzone Brucia addosso. E poi c'è Eastman con Occhi di silicio, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E bentornati amici di Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e faccio un grandissimo saluto a tutti gli artisti all'ascolto e a chi sta inseguendo un sogno e anche a chi semplicemente ama lasciarsi affascinare dalle storie che la musica sa raccontare. E a proposito di storie, lo sapevi che... Ecco i 5 racconti brevi affascinanti tra mitologia, misteri e musica. Andiamo a scoprirli. 1. Lo sapevi che il primo musicista magico della storia potrebbe essere stato Orfeo? Si racconta che Orfeo fosse così bravo a suonare la sua lira che gli alberi si spostavano per ascoltarlo meglio e gli animali dimenticavano persino di avere paura. Ora, non sappiamo se fosse vero, ma è bellissimo pensare che già migliaia di anni fa qualcuno immaginasse una musica capace di cambiare il mondo. E forse, in fondo, quando una canzone ci fa piangere o sorridere, qualcosa di magico succede davvero. 2. Lo sapevi che esiste un labirinto che forse non è mai esistito? Ma cosa vuol dire? Vabbè, tutti conosciamo il labirinto del Minotauro. Un luogo talmente complicato che chi entrava non riusciva più a trovare l'uscita. Ma la cosa affascinante è che molti studiosi pensano che quel labirinto rappresentasse in realtà la mente umana. Perché a volte il mostro più difficile da affrontare non vive sottoterra, anzi, ma dentro le nostre paure. 3. Lo sapevi che gli antichi egizi cantavano alle stelle? E certo, molti sacerdoti egizi utilizzavano canti e strumenti durante le cerimonie dedicate agli dèi. Infatti, per loro il cielo non era soltanto un insieme di stelle, ma un luogo pieno di presenze divine. Infatti, immagina una notte nel deserto, migliaia di anni fa, senza luci artificiali e anzi con il cielo completamente illuminato dalle stelle e qualcuno che cantava verso l'universo. Fa venire i brividi solo a pensarci. 4. Lo sapevi che esisteva una musica considerata pericolosa? Nell'antica Grecia alcune melodie erano ritenute così potenti da poter influenzare il carattere delle persone. Infatti alcuni filosofi sostenevano addirittura che certe musiche rendessero gli uomini più coraggiosi, mentre altre li rendessero più impulsivi. 5. Lo sapevi che le sirene forse non erano bellissime donne con la coda? Nelle versioni più antiche della mitologia greca, le sirene erano creature metà donna e metà uccello. La loro arma non era la bellezza, era la voce. Una voce così affascinante da far dimenticare tutto a chi l'ascoltava. E forse questa leggenda ci ricorda una cosa molto semplice. Il vero potere non è sempre ciò che vediamo, a volte è ciò che sentiamo. E adesso ci ascoltiamo Giulio Brando con la sua canzone Puledro Pazzo. E poi c'è la matta che ci fa ascoltare Ricoverami, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Emergentati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: E anche oggi, ragazzi, siamo partiti da una domanda che sembrava semplice, ma che in realtà è gigantesca. Quanto coraggio serve per portare qualcosa di nuovo al mondo? E abbiamo scoperto che già migliaia di anni fa qualcuno aveva immaginato una storia incredibile. Quella di Prometeo, uno che, diciamolo, aveva un caratterino niente male, perché mentre tutti seguivano le regole, lui ha deciso di fare qualcosa di diverso. E nel bene o nel male, tutte le persone che hanno cambiato il mondo hanno avuto una cosa in comune: il coraggio di fare un passo che gli altri non avevano ancora fatto. E forse vale anche per la musica, perché ogni canzone nasce sempre nello stesso modo, da un'idea che prima non esisteva. Poi ci siamo addentrati in un mondo pieno di fascino e mistero. Abbiamo incontrato Orfeo, che secondo la leggenda riusciva a incantare persino gli alberi con la sua musica. Abbiamo passeggiato dentro il labirinto che forse rappresentava la mente umana. Abbiamo guardato le stelle insieme agli antichi egizi e scoperto che già migliaia di anni fa qualcuno si chiedeva se la musica potesse influenzare il comportamento delle persone, che poi, a pensarci bene, questa domanda ce la facciamo ancora oggi, ed è la cosa più bella che è, nonostante siano passati secoli, continuiamo ancora ad avere un bisogno delle stesse cose, storie che ci facciano sognare, musica ed emozione. Proprio per questo vi invito ancora a continuare a mandarci le vostre canzoni all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com. E adesso ci ascoltiamo TV con la sua canzone Magica, e poi c'è Human con la sua canzone che si intitola Ladro. Ovviamente tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Vuoi sapere da dove vengo? Beh, sappi, non c'è niente. Solo teste vuote si lamentano da sempre. Si respira bene, infatti intorno è tutto verde. Il paese si trasforma nelle mattine di neve. 127 ci portava a scuola presto. Pativamo un gran freddo dalle 6:30 fino alle 7:30. Ma eravamo tutti insieme, non si stava così male. Fuori dai miei piani, dopo ho scoperto che

0: ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Non mi hai visto mai di verde vestirò, lo sai.

Genti, sono Harley Joy e dopo aver parlato di eroi, leggende e misteri millenari è arrivato il momento di affrontare il fenomeno più inspiegabile dell'universo. Alcuni segni zodiacali che non smetterebbero di litigare nemmeno durante l'apocalisse. Eccoli qua, al quinto posto troviamo il Toro. All'inizio sembra tranquillo, silenzioso, pacifico, rilassato, ma appena qualcuno gli tocca le sue scorte di cibo, finisce tutto. Scusami, chi ha mangiato l'ultima pizza congelata del bunker? Da lì parte un processo internazionale più lungo della fine del mondo stesso.

0: No, aspetta, forse restare. No, anzi correre. No, però dipende. In pratica, durante la fine del mondo farebbe una riunione mentale con se stesso ogni 40 secondi. E al secondo posto troviamo l'Ariete. Durante l'Apocalisse entra direttamente in modalità comandante militare. Ragazzi, calma, 2 secondi dopo, ma perché nessuno mi ascolta? Lui non vuole sopravvivere. Vuole avere ragione e probabilmente litigherebbe pure con l'alieno invasore. Scendi dall'astronave e dimmelo in faccia! Ma The Winner is al primo posto! Lo scorpione riesce a discutere anche mentre il mondo sta finendo. Meteoriti, caos, sirene. E lui nel bunker che dice: comunque, già che forse moriamo, vorrei chiarire una cosa successa nel 2019. Perché lo scorpione non dimentica niente, ma niente! Tu hai dimenticato la litigata dopo 12 minuti, io non so neanche cosa ho mangiato ieri. Lui si ricorda pure il tono della tua voce e mentre cade l'ultima meteorite probabilmente direbbe: io però avevo capito tutto dall'inizio! È proprio così, ragazzi. E adesso ci ascoltiamo proprio lui, la via di mezzo, con la canzone Ho ragione io. E poi c'è Piero Campi che ci fa ascoltare Quello che vuoi, quello che sei, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ed eccoci qua, sono Early Joy e anche oggi siamo quasi arrivati alla fine di questo nuovo viaggio insieme. Un viaggio davvero particolare che ci ha portato a spostarci tra passato, presente, musica, leggende e perfino qualche

tutte le grandi canzoni e anche tutte le grandi tutti i grandi cambiamenti sono iniziati perché qualcuno ha avuto il coraggio di fare qualcosa che prima non esisteva. Poi siamo entrati in un mondo affascinante, fatto di miti, misteri e musica. E infine abbiamo sorriso insieme con la nostra classifica zodiacale, scoprendo che esistono segni talmente determinati da riuscire a litigare persino durante la fine del mondo. Ma forse, in fondo, tutti gli argomenti di oggi avevano qualcosa in comune, perché Prometeo, Orfeo, le sirene, i sognatori, gli artisti e persino i segni zodiacali più testardi ci raccontano tutta la stessa cosa, probabilmente. Ogni persona lascia un segno diverso nel mondo. C'è chi accende una fiamma, c'è chi racconta una storia, c'è chi fa sorridere qualcuno e c'è chi scrive una canzone capace di arrivare al cuore delle persone. Perché per questo, appunto, il mio augurio soprattutto agli artisti e ai sognatori che ci stanno ascoltando è di non smettere mai di essere curiosi. Perché la curiosità ci porta a scoprire, la scoperta ci porta a crescere e la crescita ci porta a diventare la versione migliore di noi stessi. Quindi grazie a tutti voi per aver condiviso con me questo appuntamento di Nuovi Emergenti.

0: un sogno e anche a chi semplicemente ama lasciarsi sorprendere dalle cose belle della vita. Concludiamo con Marco De Vita con la sua canzone Occhi Vuoti. E poi c'è Giovanni Perino che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Credimi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti. Un bacione grandissimo da Arly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

sentirà l'odore del tuo profumo in mezzo alla stanza. Rido e piango, la mia follia, ho acceso ricordi dentro casa mia.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: siamo al secondo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi immerso nella miglior musica indipendente italiana e non solo.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

0: guardiamo.
1: E ricominciamo con Dresda ed il singolo Maledetto Orgoglio. La canzone affronta il tema della crescita personale e del confronto con gli altri in una società che misura tutto in termini di performance. Il punto di partenza è una consapevolezza amara. Arriva un momento in cui capiamo che non possiamo diventare qualsiasi cosa. Guardando indietro emergono le occasioni perse, le possibilità mancate, le differenze di partenza che hanno inciso sul nostro percorso.

nuovo singolo nasce dal desiderio di rompere la routine. Lui è Giulio Cesare, voce che abbiamo ascoltato in più occasioni all'interno di On Air e di Supermarket Show, che torna con il nuovo singolo Delirio e Destino in featuring con Federico Poggi Pollini. Il nuovo singolo, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto energetico che amplifica la scrittura dell'artista romano.

Porto Venere al mare di Luciano D'Abruzzo, il nuovo singolo del cantautore laziale milanese d'adozione, che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

Quando il mondo corre noi scegliamo di ballare piano, Michele Coletta. Balliamo piano, nuovo singolo di Michele Coletta. Un brano disco funk che trasforma una notte qualunque in un momento sospeso dove il tempo rallenta e ogni emozione trova il proprio ritmo. La canzone nasce da un immaginario urbano fatto di luci, incontri e dettagli che brillano solo quando ci si concede il lusso di vivere il presente senza fretta.

Hide and Seek, l'artista racconta di aver affrontato questo progetto con l'intenzione precisa di mettersi alla prova spingendosi oltre i confini della propria comfort zone e adottando un approccio più leggero e spontaneo. Alla base del lavoro infatti c'è soprattutto il desiderio di divertirsi e di lasciarsi sospendere dal processo creativo. Lui è Galapagos.

Le cose che hai vissuto di Sesha, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore. La difficoltà è quella di lasciarsi davvero e la paura di soffrire ancora, mentre resta la speranza che possa nascere qualcosa di autentico.

Sound of Us, il brano parla di un amore non ricambiato e pieno delle incertezze che si hanno in questa età, dove tutto sembra un dubbio o un'incertezza. L'unica cosa che si sa sono i sentimenti per l'altra persona che, nonostante tutto e malgrado la situazione, non sono mai cambiati. Sofia Minuzzo.

E torna ad on air Sofia Molon con Canzone senza titolo, un brano che parla di ansia, un'emozione talmente forte che ti lascia senza fiato. Arriva all'improvviso, di getto, non ti lascia respirare, arriva il silenzio, il buio, la solitudine, arriva il ronzio nella testa, le gambe che tremano e non si reggono in piedi, il cuore che sembra correre come una maratona, ti destabilizza, ti blocca, ti paralizza, come quando parte un colpo di cannone.

0: Ed anche in questa puntata vi ricordiamo la possibilità di poterci contattare per prendere parte ad una delle nostre puntate. Scrivete ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino, poi dentro

Ed entriamo nella quarta parte del nostro programma. Torna anche in questa puntata, a questa scoperta, questo artista Stefano Matteo con il singolo Bocca, brano già disponibile su tutte le piattaforme digitali, brano intenso e viscerale che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore.

E chiudiamo con I The Closer, con il singolo Ora Che Non Si Può. Loro mettono in luce l'ipocrisia, la falsità di una società che di fronte alle situazioni più scomode preferisce voltarsi dall'altra parte e giudicare. Solo quando non è più possibile intervenire emerge tardivamente il rimpianto per ciò che si sarebbe potuto fare ora che non si può.

di male. Viveva nel suo mondo.

Ed ora siamo veramente arrivati alla fine, cari amici. Grazie per aver trascorso queste due puntate della settimana assieme a noi. Vi ricordiamo TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Basta cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, sulla barra di ricerca ed entrare nel nostro mondo, sia quello di On Air che quello di Supermarket Show. E soprattutto ricordiamo anche le interviste di Supermarket, piccola pagina dedicata a tutti gli artisti che vengono telefonicamente a raccontare la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, è pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. E questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: The finest DJ from Italy. It's DJ Stefano Fazzi. Exclusive. Get in touch. StefanoFazzi@yahoo.it.
2: I ritmi. I ritmi. Come non li hai mai percepiti. Il sound.
3: Il sound.
2: È quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
3: Stefano Fazzi.
4: Mixing e Stefano Fazzi. E Stefano Fazzi.
5: E Stefano Fazzi.
4: E Stefano Fazzi, DJ.

I ritmi. Come non li hai mai percepiti. Il sound. È quello di Deep South. Il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fazzi.

sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it.

0: Vixen, Stefano Fassi. Stefano Fassi. Stefano Fassi. Stefano Fassi, DJ. DJ.
1: I ritmi. Come non li hai mai percepiti. Il sound. È quello di Deep South. Deep South. Il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fassi.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e bentornati per questa nuova puntata del Giardino del Mago. La scaletta di oggi è nata in modo particolare. Volevo parlare dei Tillion e guardando la formazione ho notato la presenza di Alfio Costa, noto tastierista bergamasco che sapevo facesse parte anche dei Dahl. Da qui a cercare tutti i gruppi in cui Alfio ha suonato è stato un attimo ed alla fine mi sono trovato quasi tutto il tempo della puntata occupato da qualcosa di musicale a cui il nostro protagonista di oggi ha collaborato. Partiamo quindi dai Tillion e vediamo dove il nostro fil rouge ci porta. Il gruppo si è costituito a Bergamo nel 1999 dopo lo scioglimento dei Prowlers per suonare un prog sinfonico fortemente influenzato da jazz e metal. Hanno esordito discograficamente nel 2003, da allora hanno inciso 3 dischi ed hanno partecipato a diversi album tributo come quelli organizzati dalla Musea. L'atmosfera di base della musica è un progressive sinfonico a tinte dark che spesso si incrocia con il folk, il jazz e il metal. Alla chitarra acustica o elettrica ed al flauto il compito di alleggerire e riscaldare l'atmosfera. Dal loro secondo album del 2008 ascoltiamo il brano che intitola il disco Amigdala. Dopo l'uscita di Amigdala, il nostro Alfio ha messo in stand-by i Tillion per dedicarsi ad un nuovo progetto musicale chiamato Dahl. Il gruppo formatosi nel 2008 è in realtà un duo formato da Costa e da Davide Guidoni, batterista che ha suonato in precedenza nei Taproban, che abbiamo già incrociato 2 settimane fa quando abbiamo parlato di Gianluca De Rossi nell'ambito dell'album De Rossi e Bordini, anche questo un duo tastiere batteria. I Dahl hanno inciso sinora 7 album di studio ed in passato ho già trasmesso un brano dei primi 2. Oggi tocca al terzo, intitolato Dodecaedron. Percussioni e tastiere di ogni tipo a formare un prog atmosferico che spesso sconfina nella musica elettronica. Da Dodecaedron ascoltiamo il brano Parte 12.

La nomination a 50 sentirli di questa settimana l'hanno vinta i Capsicum Red con il loro unico album Appunti per un'idea fissa. Il gruppo è ricordato soprattutto per essere stato la pedana di lancio per Bruno Canzian, futuro componente dei Pooh. Dopo un paio di 45 giri di pop commerciale, il debutto sulla lunga distanza risulta più decisamente rivolto verso il progressive di stampo sinfonico, con una prima facciata interamente occupata da una rielaborazione della patetica di Beethoven. Da Appunti per un'idea fissa ascoltiamo il brano che chiude l'album e che si intitola Corale. Cantautore brindisino dei primi anni 70, Gianni D'Enrico ha pubblicato un unico album nel 1976 prodotto da Maurizio Vandelli, ma purtroppo uscito l'anno successivo della sua scomparsa per un incidente stradale. Il disco, intitolato Antico teatro da camera, è un concept basato sull'omosessualità e lo stile è per lo più cantautorale, un soft rock molto melodico con arrangiamenti che strizzano l'occhio alla moda di allora. Non si ascolta nessun virtuosismo strumentale, ma solo una bella voce che canta canzoni non complicate, ma ben costruite, suonate e prodotte. Da Antico teatro da camera, ascoltiamo il brano intitolato Delvish.

Ritorniamo al nostro filo conduttore della puntata di oggi. Il seguire la carriera musicale di Alfio Costa ci riporta a parlare dei Prowlers. Il gruppo, formatosi nel 1985, si è sciolto nel 98, ma nel 2010 si è ricostituito per incidere a tutt'oggi ulteriori 3 dischi, un po' più tradizionalmente legati al rock progressivo italiano di stampo sinfonico rispetto alla vena più sperimentale ed elettronica dei Dahl. Dall'album del 2014 intitolato Mondi Nuovi ascoltiamo il brano Disordinaria. Ulteriori e più recenti prodotti discografici sono scaturiti dalla collaborazione di Alfio con i Foo Flunz, che si sono formati nel 2009 ma hanno inciso il loro primo album nel 2015 per pubblicarlo l'anno successivo. Il disco fa ascoltare un prog sinfonico con spiccate caratteristiche italiane, sotto l'egida dell'originario proprietario del nome, il dio etrusco corrispondente al greco Dioniso e al romano Bacco. I Foo Flunz hanno inciso sinora 2 dischi e da Spaventapasseri, il loro primo, ascoltiamo il brano Addio ai corvi.

Dato che i Prowlers, i Dahl e i Foo Fluns non bastavano, il nostro Alfie ha trovato il tempo anche per incidere un album solo intitolato Frammenti e pubblicato nel 2020. Lo stile è il prog sinfonico di casa Costa, nessuna novità eclatante, ma buona musica suonata con l'ausilio dei musicisti compagni di avventura nei diversi gruppi nominati prima. Dal suo primo e sinora unico disco solo ascoltiamo il brano Ombre nel sole. Con Ombre nel sole si conclude il tempo a nostra disposizione e vi auguro una buona prosecuzione di ascolto col giovedì progressivo italiano. Ci sentiamo giovedì prossimo qui al Giardino del Mago per ascoltare insieme un po' di buon rock progressivo italiano. Ciao ciao!

attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No.
2: No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
2: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
2: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
2: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
2: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
2: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino, questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. In questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, e trasformandolo in una sorta di concept album. Okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco, pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
2: Certo.
0: Che ne pensi?
2: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione.
0: Certo.
2: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
2: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
2: Oddio, sai che non me lo ricordo, come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
2: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
2: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono... è un tempo molto molto lungo.
0: Ah, okay.
2: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti sta, i miei sta. Occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, è di solito quello con cui parto, apro i concerti. E mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
2: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
2: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
2: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
2: Vuoi in altre cose. Molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà... e poi illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono sì, due sì. cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
2: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
2: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
2: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
2: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
2: a te, Paolo.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene. Anche questa chiacchierata, e ancora per pochissimo, la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. Poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio ci sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. Questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni, però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e quindi certo. In questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio d'anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa. Io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico una frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva
0: sì,
1: in seguito sì. Al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensate.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo: ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi. E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. Il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, sono tutte parte della stessa cosa, che poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Il tempo torna. Il tempo torna in questo disco. Il tempo
1: è il tempo, è molto centrale.
0: Il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo. Tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero.
1: Certo.
0: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
1: No, già benissimo, Kiembe Perz, così.
0: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai tempo perso.
1: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
0: Sì, forse ci avessamo a fermare.
1: Forse ci avessamo a fermare, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questa sorta di fast food anche nella vita.
0: Certo,
1: cioè, è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà. Fermiamoci un attimo. Che poi sì, Incanto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da no, ma tutte sono,
0: vabbè, certo,
1: hanno
0: tutte
1: quante un background reale,
0: certo, immagino.
1: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri e materassi sulla spiaggia, la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice, guarda, pigliatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
0: Pensa te.
1: Che dovrebbe essere un bene primario.
0: Pensa te.
1: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia e io, sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano nei campi di cotone per darsi la carica e la forza. Il concetto di base è quello.
0: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana, dopo tutto questo disco hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a Stu Moon?
1: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
0: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
1: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
0: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
1: Sono contentissimo.
0: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabeschi, la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Elegante e su.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
7: E che ore sono adesso? Ecco. E cosa c'è a quest'ora? Bravi. Chilling Me Softly, Smooth Night. Un'altra puntata con la musica più bella, la migliore contemporary di jazz che viene da tutto il mondo. E chi la presenta? La presento io, Patrizio Sigona. Ben ritrovati, un saluto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, ormai fedelissimi, che mi seguite tutte le settimane, sempre da questa radio, sempre a questo orario. Ma siccome noi parliamo di tantissima buona musica, tutta la contemporary jazz che arriva da tutto il mondo, beh, ascoltiamola! Dee Brown, Summer Cruise.

questi sound, di questi groove, tipicamente quanta voglia di vivere c'è dentro questa musica e quanta voglia di stare su una crociera. Summer Cruise, il titolo di questo ultimo singolo di Dee Brown. E le crociere, l'estate, il sole, il mare sono i sogni, veramente i sogni che ognuno di noi fa e qualcuno per fortuna anche li realizza. Il sottoscritto no, sta qui a lavorare e a farvi sentire questa musica, ma anche per me mi piacerebbe stare a lungo su una crociera. Esattamente, Be So Long, come il titolo dell'ultimo singolo di Charlie Minucci con i suoi EFX, a Chilling Me Softly's Moonlight.

0: accattivante brano questo di Jeff Loeb and the Fusion, Jeff Loeb Fusion, dal loro album del 2022, quasi 2023, che si chiamava The Drop. Questo è il title track, cioè The Drop. Ma adesso passiamo a un amico, un nostro affezionato ascoltatore, io lo ringrazio, un grandissimo artista, si chiama Paul Taylor, e saluto, ciao Paul, e andiamo ad ascoltare Making Moves. A Chilling Me Softly, Paul Taylor.
1: Hi, this is Paul Taylor, and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

Chilimis of Lisbon Night, praticamente il paese dove la musica contemporanea è elegante, è raffinata, è eseguito da artisti veramente eccellenti, come questo signore Tian Chibin, che voglio dire non è proprio giovanissimo, anche se ha cominciato a 13 anni a suonare la chitarra, ma ha fatto un percorso artistico e musicale invidiabile, ha suonato con tutti i più grandi della contemporary jazz attuale, Patrick Lamb, Cindy Brader, Kim Waters, lo stesso Jeff Lorb che abbiamo sentito prima, Altina Ray, Peter White, Nick Corleone, Marion Meadow, Brian Simpson, Regan Westside e tanti altri ancora. Tian Chibin, ultimo singolo che si chiama Smooth Dancing. Ma andiamo avanti, un'altra novità. Lui è Patrick DeMack. E questa è la sua New Bound.

0: approfitto per ringraziare tutti i miei affezionati ascoltatori, nonché le mie seguaci ascoltatrici di Sentire Voce Suadente, per dirlo. Perché dico questo? Perché mi mandate tantissimi messaggi su WhatsApp. Io sono felicissimo. Vi ripeto il numero, poi ve lo dirà la mia segretaria, quella con l'intelligenza artificiale che lasciamo perdere. 327-6852-592. Ma vi voglio anche dire un'altra cosa. Vi piace questo programma? Vi piacerebbe riascoltarlo? Beh, ci stanno gli strumenti, le piattaforme, quelle che sono tutte queste cose, diavolerie elettroniche, come le chiamo io, ma io sono un boomer della prima generazione, per cui queste cose non le capisco. Per cui su SoundCloud, si dice che non è un santo San Claudio, è SoundCloud, dove su SoundCloud c'è una pagina che si chiama Chili Mi Soffli e potete ascoltare questo programma quante volte volete, proprio questa puntata. Andateci!
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chili Mi Soffli.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Dopo tanta musica, finalmente una voce. E che voce? Kathleen Harland, col suo ultimo singolo, come al solito, Coasting. E questa è sempre Chili Mi Soffli, Smooth Night.

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte. Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592. Che aspetti? Fatti sentire!

Attenzione, non è rivolta a una donna, è rivolta all'umanità questa canzone. Infatti You Are Beautiful di Johnny Britt è un proprio come se fosse un promemoria, è una celebrazione verso l'umanità, verso chi si prende cura degli altri, degli eroi di tutti i giorni. Insomma, questo vuole raccontare Johnny Britt in questo suo ultimo singolo estratto dall'album che uscì l'anno scorso, che si chiamava Midnight in Paris. Johnny Britt a Chilimi Softly con You Are Beautiful. E adesso andiamo a muoverci un pochino, un po' di ritmo ci vuole ogni tanto, se no stiamo sempre seduti sulla sedia, non si può fare. Doc Powell con Stepping Out, senti che entrata.

0: Una volta si ballavano anche i lenti. Chi è anziano, diciamo boomer, super boomer come me, si ricorda che si andava alle feste e si mettevano anche questi brani per, come dire, accalappiarsi, stringersi e cominciare quegli amori turbolenti dell'età giovanile. E siamo infatti nel 1980 con questo brano. Sono gli Heatwave, gruppo tedesco nato nel 1975, quando appunto noi ci stringevamo e ballavamo su, non ti dico la mattonella, ma più o meno era la stessa cosa. Vabbè, lo sapete che io ogni tanto sono nostalgico e voglio tornare indietro nel tempo per riscoprire quelli che sono stati le origini della smooth jazz più raffinata. Questo era un gruppo di funky, ovviamente di quei tempi, funky soul. Heatwave, accendimi soffri. Ma adesso andiamo ad ascoltare il grande amico mio, Ken Bailey, che c'è da raccontarci qualcosa di nuovo, vero Ken?
1: Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume. This is Ken Bailey. Grazie a Patrizio Sigona and Chilling Me Softly. Enjoy the program. Listen in. You should let me love you.
0: Eh sì, perché siamo arrivati alla sesta, cover del prossimo album di Ken Bailey, che ha annunciato ovviamente per la fine dell'anno. Questo era il grandissimo successo che fu di Mario, Let Me Love You. E ascoltiamocelo. Ken Bailey.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: E non ce lo dobbiamo mai dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA, oltre che portare sul palco di quello che è il viterbese, perché non è soltanto a Viterbo ma praticamente in quasi tutta la Tuscia, in tutti i paesi e le città della Tuscia c'è ogni settimana almeno un concerto. Già c'è stata questa signora, un'eccellenza del jazz italiano. Lei si chiama Rita Marcotulli e spesso tornerà, perché l'ho visto nei vari programmi del prossimo futuro, ancora in concerto proprio per il Tuscia in Jazz for SLA. Ma qui l'ascoltiamo col suo ultimo album, che è appena uscito. Scritto a quattro mani con Elettra Minieri, quindi due generazioni a confronto, giovanissima Elettra, un po' meno giovane Rita.

una delle tante cover eseguite da Harold Dawson, un sassofonista che si presta ogni tanto, lo scopriamo su Facebook, su Instagram, mentre ci suona un grande successo. Questa volta è stato il momento dedicato al grande Michael Jackson con Human Nature, ma la sapete la storia? Human Nature non è stata scritta da Michael Jackson, bensì da Joe Porcaro dei Toto. Però il suo, come dire, il suo anfitrione disse: no, questa non è una canzone per i Toto, e l'abbandonò. Andò nelle mani del grandissimo Quincy Jones, che come ascoltò tre note disse: questa è per Michael Jackson. Ed infatti è stato uno dei più grandi successi di Michael. Human Nature, eseguita dal sassofono di Harold Dawson. E questa è Charlie Miss Softly, e passiamo ovviamente a una novità. Lei è Joe Rose e questa

0: Bella voce, questa di Joey Rhodes. Ma se voi sapeste che Joey Rhodes non è altro che una cantante virtuale, è intelligenza artificiale allo stato puro, e addirittura sono stati fatti, è stato fatto un EP delle canzoni con questa voce di Joey Rhodes. Cosa da matti, cosa da matti.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

tipo quella che abbiamo ascoltato di Joe Rhodes, o le voci originali dell'uomo. E che uomini! Sono i cinque cantanti che compongono i King's Return. E chi sono? Tre fratelli, Gabe, Kunda e Vaughan Fuse, mentre poi c'è anche Jay McKessie e Jamal Williams. Questo gruppo è nato nel 2016 casualmente per la laurea di Gab, e quindi hanno cominciato a cantare lì e hanno detto: ammazza, siamo proprio forti. E come no? Era ovviamente, l'avete riconosciuta, la successone, il successone di Stevie Wonder, Wish. Ma questa volta è il bravissimo Alan Scafardi con Love is Pain.

brano del 2025, estratto da un album di Alan Scaffardi, arrangiato, prodotto ovviamente da Nerio Poggi, in arte Papic, che vado a salutare. Ciao Nerio! E questo è sempre Chilling Me Softly, Moon Night.

E ci stiamo avviando verso la fine anche di questa puntata, ma non disperiamo, continuiamo ad ascoltare della bella musica, come questo ultimo di Christopher Ghost, The Space Between Us.

atmosfera tipicamente spaziale, non a caso si chiama The Space Between Us, ma è un po' quel modo di essere di molte coppie dove c'è incomunicabilità, non c'è dialogo e si finisce ad avere uno space, proprio un universo tra lui e lei. È il caso di questa canzone, appunto, di Christopher Goose, una novità sempre qui a Chilli Mi Soffli. Ma vi ricordo che il programma non parla solo delle novità internazionali, da migliori contemporary jazz o blue jazz, che mi arriva sulla scrivania in quantità industriale ogni settimana, non so come smaltire le pratiche, direbbero al ministero della smooth jazz, ma anche dei vostri successi, voi che siete italiani, voi che siete artisti, voi che provate a farvi conoscere attraverso l'utilizzo delle più comuni piattaforme, ma non sapete che Chilli Mi Soffli vi può aiutare? Voi mandatemi sulla email cms@chillimisoffli@gmail.com i vostri lavori e, se è il caso, io ve li metto in onda. Perché no? Vorrei aiutarvi a farvi conoscere, nel mio piccolo ovviamente, quello che si può fare si può fare. CMS Chilli Mi Soffli gmail.com. Eccola una bella voce. Ed eccola anche un'altra novità. Lui è Chris Brown. E lui chiede: insegnami come posso amarti. Teach me how to

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
3: Eh sì, perché oltre alle mail abbiamo anche WhatsApp. Se volete scrivere, mandare i vostri lavori, indicarmi quali sono le canzoni che in qualche modo vi piacerebbe ascoltare, magari senza dediche, soltanto la musica, WhatsApp è al vostro servizio, 327-68-52-592. E su quest'ultima ballata di Gary Purcell, Love Ballad, famosissima canzone, io vi ringrazio e vi abbraccio, rimandandovi ovviamente alla prossima settimana, stessa radio, stesso orario, per ascoltare tanta altra musica. Smooth jazz, contemporary jazz e soprattutto tutte le novità che il mondo discografico e le piattaforme autonome ci regalano, ed è tantissimo, veramente tanto. Detto questo, Patrizio Sigona vi augura un buon proseguimento con i programmi di questa radio e vi manda a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici un grosso bacio.

0: Avete ascoltato
1: Chilling Me Softly, Smooth Night.
2: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.